Tene, si racca chi in una camona. Sa capita chissà che punto 3 FM. Pachuk.